era aude da e fuin. Atingi honchiko la makon wasu, honchiko la bobitano.